0: esala eyokusuubira
1: Katonda wange nsuubira mu kisa kyo ne mbuyinza bwo bw'olimpa ennema y'omu nsi.